è un bello di donna, hai il reale essere proprio tu sei, hai detto sono mai santo, chi sono chi sono mai, chi sono mai, Cecilia Toz, ci sta Venezuela, si gana sopra il terzo tributo, ci sta per il Venezuela, sono un po' del canto sordegno, sono gli aiutavo, sì,

0: bro.
1: It's calm.
2: Talim misli jem ljudi, njeno se meni grmi.
1: No, get this calm.